Sonato za violino in continuo, številka 6, z naslovom Sobotna Giovanni Antonia Pandolfija Mealija sta zaigrala Andrew Menzi in Richard Egar. Sledita preludi in fuga v C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta.